Moye papa papa papa. Ti mami entiao. Abranti afrosa yao ankama uo fear pre. Onso anopai mechiao pa. Anafe ranking. Oh baby omutuntom pa bwana. Branch my chain one more. And Abranti afrosa ranking onso.